Incomincia, incomincia, sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando.

moto, temporale, un tumulto generale, e ballare a rimbombare. Oltre vuoto temporale, oltre vuoto temporale, un tumulto generale, e ballare a rimbombare.

sto mal. Tu tuo pronostico m'assisti, ho l'intestino guasto, ma l'hanno agli osti che dalla calcia al vino. Vedi questa meteora.

cui troncarla conviene, quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fa?

0: zitto, guarda, sgomento, e gli fa tutto, nel trabocchetto.
1: Forzi il traplato,
0: zitto, zitto.
2: E fate là!
3: Ascolto, Sir John, m'infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro è un talismano, che l'oro

tranquillo, tranquillo, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Sei lo carinifico, netto, netto. Se mi frastorna, mi sparo quasi da mano, dico, e sono e torna. E ne sa forte un po' e vedrai che la carmella, vedrai che la carmella, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Sei lo carnifico, netto, netto.

0: Vorrei che Mastro Ford passasse a miglior vita.
1: Perché?
0: Perché lo chiedi

quando era battuta tu cavino orfon, ero sottile, sottile, sottile, ero miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tampone.

0: occhi, Mr. Smake! E papà Ravi! Stufa, stamina, saparuffa!
1: Allora!
0: E papà Sar, e la trattengo a stento!
1: Dove m'ascondo?

Chiude delle porte, spara delle scale, si grida mentre ci ascoltiamo il geniale!

0: come fatti suoi, ne fa bisogno il render conto a voi.
1: A me nasce il sospetto che abbia qualche amore.

0: Per al loco la vide sulla vera, dietro la moglie, corse giù dalle scale, disperato, furente, precipitevole, semivolmente. Povero cuore tradito, voi scrivete intenti.
1: Ho già finito. Questo che io sto facendo è un biglietto amoroso, voi da me diretto, al conte in mano farlo giungere conviene.

0: Senti un po', ma se tu dico...
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi? Perfida! Il tatto sopportar dovrei d'una mano infedele!
0: No, taci, crudele! Io non merto da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo? Abbandonarmi il dì delle mie nozze? Porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia? Ma se non fosse lo scherzo!

0: Guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Si ha preparato tutto a una gran festa.
2: Ah, Masetto, Masetto, ode la voce del mozzo cavaliere.
0: Bel che c'è.
2: Verrò.
0: Lascia che venga.
2: Ma se vi fosse un buco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, Bricconcella, e chi vuol Dio comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, via che venga, pur mi fu da qualche lato. C'è una nicchia, mi c'è lato, che tu vivo star.
2: Senti, senti.

0: riposate mezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Tornerete fra pescole e pazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina,

con che ti cada la testa, che basta che mi passa l'unato, che bisogno c'è per lo toccare, c'è.